Amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft. E tu?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il nostro amore è come il vento. Non si vede, ma si percepisce.
2: Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ridere e amare non è un aforismo, ma una passione che arriva dal cuore.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. Sono molto felice di iniziare con voi questa nuova settimana, questo nuovo giorno, settimana soprattutto perché ci porta delle grosse novità che riguardano noi tutti. Ariete, un viaggio che si collega con l'attività, con le esigenze della famiglia, sarà anche un bellissimo soggiorno d'amore, perché Mercurio è ottimo. Toro, per quanto riguarda l'amore, beh, innamoratevi ancora, perché questo Marte, se c'è qualcosa che sa fare molto bene in Toro, è sesso. Gemelli, oggi comunque Gemelli, andiamo ok. Certo, dietro di voi aumentano i nemici. Cancro, le nuove persone che arrivano adesso, da domani, nella vostra vita, portate da Venere, eccola qua, adesso mi sono tradito, domani Venere va in Cancro, e queste persone sono gentili come voi, sono una meteora nella vostra vita, progetti insieme, questa volta anche con il caro coniuge. Leone, per quanto riguarda questa luna, oggi vi stimola al rinnovamento, vi porta bene. Seguite le orme di Mercurio, troverete fortuna economica e felicità. Vergine, solo quando viaggerete lontano, anche all'estero, dovrete stare un pochino attenti e prudenti, specie in quelle zone dove possono presentarsi già adesso dei pericoli, ma voi avete il vostro occhio critico e sapete subito individuare anche le persone che non vi stanno bene, e credetemi, sono parecchie. Bilancia, luna è molto indicata per i viaggi, affari, incontri e conferenze. Bilancia, come va il vostro mal di gola? Scorpione, l'amore, miei cari dello Scorpione, soprattutto voi che siete soli, è ancora tutto da trovare, tutto da scrivere. Sagittario, la vostra economia, il vostro segreto non si vede, perché dovreste mettere al corrente gli altri. Molto relax, cioè nel senso che le vostre giornate devono essere interrotte da relax. Capricorno, adesso avrete un po' di Venere negativa, ma Marte assolutamente splendido per voi nel segno del Toro. Fidatevi di tutti e di nessuno. Voi dovete seguire soltanto quello che è il vostro genio. Acquario, è questa reazione a Marte in Toro. Diciamo così, in teoria dovrebbe soltanto bazzicare nel campo domestico, famiglia, eccetera, figli e genitori, ma essendo un pianeta dichiaratamente negativo, quando è negativo, e allora dovete stare attenti anche alla forma fisica, alla vostra salute. Ed infine, previsioni per il segno dei pesci, lui e lei. Con il sole nel doppio gemelli, talvolta dico, si aggiunge qualche intruso, ma non createvi problemi, per niente. E appunto questo gemelli che vi fa vedere rosso, calmate la vostra gelosia. Grazie della vostra attenzione, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, ci sono tre strade che portano alla rovina un uomo: le donne, il gioco, i tecnici. La più piacevole sono le donne, la più veloce è il gioco, ma la più certa sono i tecnici.
1: Canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Lo so, è lunedì, sta iniziando una nuova settimana e dobbiamo in qualche modo farci forza a vicenda per affrontarla al meglio. E allora dai, proviamo ad affrontarla insieme come sempre con molta calma, partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda i santi Giovanni e Felice e noi facciamo gli auguri a chi porta questi nomi, ma facciamo anche gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 18 maggio. Allora, inizierei con un magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, un vero e proprio paladino della giustizia, Giovanni Falcone. Poi ricordiamo il Papa che è stato quello dei tanti viaggi apostolici, cioè Papa Giovanni Paolo II. E poi auguri ad Aurora Leone, la quota rosa dei The Jackal. E concluderei con gli auguri ad un comico, cabarettista, showman, attore, regista, doppiatore, lui veramente può fare tutto, Enrico Brignano. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 18 maggio. Nel 1804 Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi, mentre nel 1921 entrava in commercio, penso un po', il cerotto, salvando un sacco di mamme dai piccoli drammi quotidiani. Via, cerotto e passa tutto. E vorrei concludere poi ricordando che oggi è la giornata internazionale dei musei, quindi se riuscissimo potremmo festeggiare visitandone uno, perché non si finisce mai di scoprire, ma soprattutto non si finisce mai di imparare.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Cicatrici sul cuore sono sensazioni molto profonde provate per gli amori impossibili e non segni di sconfitta.

0: E io Technology su Dimensione Suono Soft. Ho già ricordato ad inizio di puntata che oggi 18 maggio è la giornata internazionale dei musei, però non ho detto lo slogan di quest'anno, il motto che secondo me è bellissimo: musei che uniscono un mondo diviso, che ovviamente non è uno slogan consolatorio, ma è proprio un invito a ripensare il museo come spazio civile dove mettere al centro il dialogo. Ecco, oggi veramente potremmo vedere i musei con occhi diversi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Con Denicar, dolce partire!
3: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
2: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
3: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990.
3: Fiat Pandina da 12.490.
2: Alfa Romeo Junior da 26.990.
3: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
2: Denicar.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
11: Porte aperte sabato e domenica.
12: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.
15: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: La sicurezza
17: è Volvo.
16: La tecnologia
17: è Volvo.
16: Il prezzo
17: è perfetto.
18: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
20: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
21: Ci attende una giornata di lunedì 18 maggio sulle regioni di nord-ovest con tempo in nuovo cambiamento. Siamo gradualmente raggiunti da una zona di bassa pressione responsabile di parecchia nuvolosità e di precipitazioni a carattere sparso in formazione dal pomeriggio sin la sera. Le temperature diurne non avranno variazioni degne di nota. Resteranno prossime ai 20-22 gradi sia su Torino sia su Milano. La ventilazione rinforzerà associata ai fenomeni. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app e Trebimeteo oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Senza una stupida storia di Achille Lauro su Dimensione Suono Soft. Tra poco, primo appuntamento Good Life, in cui ci mettiamo ai fornelli a preparare dei pasti senza proteine animali. Cioè, stamattina nell'appuntamento Good Life riscopriamo o scopriamo la dieta vegetariana.
1: Dimensione Suono Soft. La radio del benessere.

0: stamattina, anche se non sei vegetariano o vegetariana, sperimentiamo insieme cose buone e salutari con un nuovo modo di intendere il benessere che mette al centro il mondo vegetale, come proprio esplosione di creatività e salute. Allora, partiamo da una curiosità che ci porta dritti dritti nella Londra del 1847, perché qui venne fondata la prima società vegetariana del mondo moderno e tra i suoi sostenitori più accaniti c'erano menti geniali, come per esempio quella di George Bernard Shaw, che sosteneva molto ironicamente che i suoi pasti non fossero fatti di erba ma di vita che non è stata interrotta. Però tornando ad oggi, gli studi di neurogastronomia ci dicono che una dieta ricca di vegetali stimola aree del cervello legate alla creatività e riduce le infiammazioni sistemiche, quindi ci regala una sensazione di leggerezza che poi si riflette immediatamente sul nostro umore. E sai che molti dei piatti che consideriamo pilastri della dieta mediterranea, per esempio dalla pasta alla norma alla ribollita, sono nati vegetariani per necessità. La cosiddetta cucina povera era in realtà una cucina della longevità, capace di trasformare legumi, cereali, verdure di stagione in dei capolavori di equilibrio nutrizionale. Ora, mangiare vegetale non significa necessariamente diventare vegetariani radicali, ma abbracciare la filosofia del flexitarianismo, che è una parola difficile, che vuol dire? Cioè concedere al proprio corpo dei giorni di pausa dalle proteine animali per riscoprire il sapore autentico della terra. E magari potremmo scoprire che la vera ricchezza non sta nella complessità, ma nella straordinaria varietà che la natura ci offre ogni giorno e ogni stagione con grandissima generosità.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: quanti ricordi probabilmente legati a questo brano, perché poi ci sono quei brani che non si dimenticano più, ti entrano dentro e anche a distanza di anni riesci a cantarli a memoria tutti, perché non hai dimenticato neanche una parola, e forse questo proprio è stato il caso. E abbiamo cantato insieme ad Eros Ramazzotti e Antonella Bucci questo pezzo indimenticabile, Amarti all'immenso per me, con cui chiudiamo questa prima ora di Sveglia Insieme. Dai, che la prima è andata, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro adesso vedo già la redazione pronta, quindi siamo pronti per ascoltare le news. Prima però, se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta giusta per te, perché dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero, tra l'altro, c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Però la promo, attenzione, dura solamente 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano, tutti giorni. Per info, per prendere un appuntamento, vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 6,45, TAEG 7,41. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione e da Fabrizio Gaias. Oggi sciopero in diversi settori e per i pendolari e per chi viaggia, in corso fino alle 21 di questa sera lo sciopero dei treni. La festa dell'Inter per lo scudetto a Milano, il pullman scoperto dalla squadra per le vie della città, in prima fila Martinez, Acerbi, Di Marco e Barella, con i due trofei in bella vista, quello dello scudetto e quello della Coppa Italia. È un principio di incendio scoppiato sulla terrazza sopra l'edificio che ospita il negozio di H&M vicino a Piazza Duomo. A Milano l'ipotesi è che proprio un petardo o un fuoco d'artificio esploso per i festeggiamenti abbia innescato le fiamme. Ieri Inter Verona 1-1, Como Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Juve Fiorentina 0-2, Atalanta Bologna 0-1, Udinese Cremonese 0-1. Oggi l'udienza di convalida per i fatti di Modena con Salim El Kudri. Di disagio mentale parla il ministro Matteo Piantedosi. È tutto, ci risentiamo con altri aggiornamenti su Dimensione Suono Soft tra circa un'ora.
0: Iniziamo questa nuova ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono con una bellissima notizia, una di quelle che scaldano il cuore. Pizza Out, il famoso progetto sociale che vede ragazzi autistici gestire un ristorante, ecco, aprirà il terzo ristorante proprio a Milano, dentro un'università milanese di cui ancora non si sa il nome, cioè l'Ateneo è ancora segreto, però una cosa in realtà si sa già: darà lavoro ad altri 20 ragazzi autistici. E attenzione, perché non sarà una mensa universitaria, no, sarà un ristorante vero, aperto agli studenti di giorno e alla città la sera. E la cosa interessante è che insieme alle pizze arriveranno anche corsi su inclusione, disabilità e formazione, perché l'idea è semplice ma allo stesso tempo potentissima. Se per anni studi, mangi e condividi spazi con persone autistiche, poi forse da manager non avrai più pregiudizi quando dovrai assumerne. Nico Acampora, che è il creatore di Pizza Out, dice una frase secondo me bellissima, che l'inclusione vera passa dal lavoro, e in effetti ha perfettamente ragione, perché qui non si parla di assistenza, si parla proprio di opportunità. E forse questa è la notizia più forte, perché non stanno aprendo solamente un ristorante, stanno aprendo una porta, e qualcuno entrando per una pizza potrebbe uscirne con una idea diversa di mondo.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Tanto più resistente è la corazza, tanto più fragile è l'anima che la indossa.

0: Nothing's Real But Love di Rebecca Ferguson su Dimensione Suono Soft. Che giornata ci aspetta oggi? Come sempre ce lo anticipano tra pochissimo gli amici di Trebi Meteo, così noi possiamo affrontarla più preparati e quindi più serenamente.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
2: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
3: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigol di...
6: A Milano dal 1906.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
11: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
12: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
13: Moca Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Arrigo Boito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Moca Auto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Moca Auto, la mobilità si evolve, la passione

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende una giornata di lunedì 18 maggio sulle regioni di nord-ovest con tempo in nuovo cambiamento. Siamo gradualmente raggiunti da una zona di bassa pressione responsabile di parecchia nuvolosità e di precipitazioni a carattere sparso in formazione dal pomeriggio sin la sera. Le temperature diurne non avranno variazioni degne di nota. Resteranno prossime ai 20-22 gradi sia su Torino sia su Milano. La ventilazione rinforzerà associata ai fenomeni. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app e Trebimeteo oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

L'acoustic version di Opalite di Taylor Swift su Dimensione Suono Soft. Tutti al mare, non continuo perché non è carino, però tra poco ce ne andiamo al mare e non solo perché sono uscite le bandiere blu 2026, quindi affronteremo il tema nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Sono uscite le bandiere blu 2026 e come ogni anno per gli italiani è quel momento simile a quando vengono annunciati i film in corsa per gli Oscar, tutti lì curiosi a capire se la propria spiaggia è stata nominata oppure no. E allora te lo dico che quest'anno le località premiate sono salite a 257 e le spiagge certificate sono diventate addirittura 525, quindi numeri importanti. Tra l'altro tra le new entry spuntano posti bellissimi: Lipari, Rimini, Montargentario, la Calabria addirittura piazza 4 nuovi ingressi, praticamente un mercato estivo scatenato. Però ricordiamoci che la bandiera blu non vuol dire solamente mare bello e acqua trasparente, no, perché dietro ci sono ben 33 criteri per assegnare queste bandiere. Quindi oltre alla qualità delle acque, per esempio piste ciclabili, raccolta differenziata, accessibilità, depuratori, mobilità sostenibile, insomma non basta quel bel tramonto da cartolina, serve anche la civiltà. E forse è questo proprio il dettaglio più interessante, perché significa che ogni spiaggia premiata non è solamente quella dove vai a fare il bagno bene, è anche quella dove vivi meglio in generale. E allora concluderei elencando le bandiere blu della Lombardia. Sì, lo so che adesso stai pensando, ma come, non c'è il mare? Lo so, ma le bandiere blu vengono assegnate anche ai laghi, perché si fa il bagno giustamente pure lì. E allora ti dico che quest'anno le bandiere lombarde sono salite a 4, tutte però sul lago di Garda. A Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno si aggiunge quest'anno anche Limone sul Garda, sulla sponda bresciana del lago. Quindi direi che siamo pronti a fare il bagno, no? Adesso manca solamente quella temperatura giusta e poi tutti in acqua.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Che pezzo meraviglioso, è proprio il caso di dire, ricantato dai Negramaro qui su Dimensione Sono Soft. Ed è meraviglioso che siamo arrivati già al termine della seconda ora di Sveglia Insieme. Dai, che piano piano ci stiamo svegliando un po' tutti in questo lunedì mattina sempre così difficile da affrontare, ma la musica come sempre ci aiuta. Così come ci aiuta tra poco la redazione che sta arrivando con le ultime notizie. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio infatti torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Però attenzione, perché la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento, vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema.
10: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
11: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
13: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
14: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
15: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade. Oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non so sognarla. Guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni. Subito tue.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Una buona giornata dalla redazione da Fabrizio Gaias, giornata di sciopero per scuola e servizi della pubblica amministrazione e per chi viaggia in corso fino alle 21 di questa sera lo sciopero dei treni. Braccianti ridotti in schiavitù, 12 manette in tutta Italia, operazione dei carabinieri nelle province di Potenza, Matera, Salerno, anche Piacenza e Lecco. La festa dell'Inter a Milano per lo scudetto, il pullman della squadra ieri per le vie della città fino al Duomo con i due trofei, scudetto e Coppa Italia. Ieri Inter Verona 1-1, Como Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Juve Fiorentina 0-2, Atalanta Bologna e Udinese Cremonese 0-1, Cagliari Torino 2-1. A Modena oggi l'udienza di convalida per Salim El Khoudry, di disagio mentale parla il ministro Piantedosi, Mattarella e Meloni in visita ai feriti, 5 ancora ricoverati. 3 sub finlandesi oggi alle Maldive cercheranno di recuperare i corpi di 4 italiani ancora in mare e una sub di Biella è morta ieri dopo un'immersione all'Elba. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia con me in questo lunedì mattina qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. A Milano c'è gente che da questo weekend ha ricevuto una missione importantissima. Non un cane, non un gatto, ma una piantina. Sì, perché il progetto Forestami continua la sua corsa verso un obiettivo gigantesco. 3 milioni di alberi entro il 2030. E intanto ne sono già stati piantati più di 600.000, quindi stiamo già a buon punto. Adesso però entra in scena il livello successivo. I custodi del verde, sono così chiamati, hanno preso in carica i loro piccoli alberi. Ne sono stati consegnati ben 2500 a questi cittadini che adesso dovranno crescerli, coccolarli, innaffiarli e portarli sani e salvi fino a novembre. Un po' tamagogi, un po' vivai, un po' prova generale da genitori di una quercia. Ecco, quindi le piantine passeranno l'estate sui balconi, sui terrazzi, nei giardini e nei cortili milanesi e poi torneranno dagli agronomi che controlleranno se stanno bene e destineranno questi alberi ai nuovi boschi urbani. Ed è una cosa bellissima perché per una volta Milano non corre solamente per costruire, inaugurare, aprire, corre anche proprio per piantare. E l'idea che un albero del futuro oggi sia sul balcone di qualcuno con una bottiglia d'acqua accanto ha qualcosa secondo me di estremamente poetico e romantico. Quindi una iniziativa bellissima che speriamo porti tanti alberi in città.
19: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
20: Sento il fuoco quando mi stringi fra le tue braccia ed è un bellissimo modo per poter bruciare.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: I Lucas Graham su Dimensione Suono Soft. Oggi è il 18 maggio e manca esattamente un mese all'esame di maturità 2026, sì, perché il 18 giugno ci sarà la prima prova scritta per i tanti maturandi. Quindi forza ragazzi, questo è l'ultimo mese di sprint, lo sprint finale, tocca rimboccarsi le maniche.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroduro.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
6: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
7: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
6: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
7: Questa era un'edizione straordinaria.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Uffa! Ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. Dimensione suono soft.

0: Francesco De Gregori con Rimmel su Dimensione Suono Soft. È arrivato il momento più atteso forse della mattinata, quello con il nostro uomo delle stelle, Branco, con tutti i suoi consigli per affrontare al meglio questa giornata e questa settimana. E allora ascoltiamolo segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le stelle. Sono molto felice di iniziare con voi questa nuova settimana, questo nuovo giorno, settimana soprattutto perché ci porta delle grosse novità che riguardano noi tutti. Ariete, un viaggio che si collega con l'attività, con le esigenze della famiglia, sarà anche un bellissimo soggiorno d'amore, perché Mercurio è ottimo. Toro, per quanto riguarda l'amore, beh, innamoratevi ancora, perché questo Marte, se c'è qualcosa che sa fare molto bene in Toro, è sesso. Gemelli, oggi comunque Gemelli, andiamo ok. Certo, dietro di voi aumentano i nemici. Cancro, le nuove persone che arrivano adesso, da domani, nella vostra vita, portate da Venere, eccola qua, adesso mi sono tradito, domani Venere va in Cancro, e queste persone sono gentili come voi, sono una meteora nella vostra vita. Progetti insieme, questa volta anche con il caro coniuge. Leone, per quanto riguarda questa luna, oggi vi stimola al rinnovamento, vi porta bene. Seguite le orme di Mercurio, troverete fortuna economica e felicità. Vergine, solo quando viaggerete lontano, anche all'estero, dovrete stare un pochino attenti e prudenti, specie in quelle zone dove possono presentarsi già adesso dei pericoli, ma voi avete il vostro occhio critico e sapete subito individuare anche le persone che non vi stanno bene, e credetemi, sono parecchie. Bilancia, luna è molto indicata per i viaggi, affari, incontri e conferenze. Bilancia, come va il vostro mal di gola? Scorpione, l'amore, miei cari dello Scorpione, soprattutto voi che siete soli, è ancora tutto da trovare, tutto da scrivere. Sagittario, la vostra economia, il vostro segreto non si vede, perché dovreste mettere al corrente gli altri. Molto relax, cioè nel senso che le vostre giornate devono essere interrotte da relax. Capricorno, adesso avrete un po' di Venere negativa, ma Marte assolutamente splendido per voi nel segno del Toro. Fidatevi di tutti e di nessuno. Voi dovete seguire soltanto quello che è il vostro genio. Acquario, è questa reazione a Marte in Toro. Diciamo così, in teoria dovrebbe soltanto bazzicare nel campo domestico, famiglia, eccetera, figli e genitori, ma essendo un pianeta dichiaratamente negativo, quando è negativo, e allora dovete stare attenti anche alla forma fisica, alla vostra salute. Ed infine, previsioni per il segno dei pesci, lui e lei. Con il sole nel doppio gemelli, talvolta dico, si aggiunge qualche intruso, ma non createvi problemi, per niente. E appunto questo gemelli che vi fa vedere rosso, calmate la vostra gelosia. Grazie della vostra attenzione, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle. Ci sono tre strade che portano alla rovina un uomo: le donne, il gioco, i tecnici. La più piacevole sono le donne, la più veloce è il gioco, ma la più certa sono i tecnici.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Può finire.
1: Lo so, spesso una fine ci può cogliere di sorpresa, come in questo caso magari. Ti dico che abbiamo finito queste 3 ore di Sveglia Insieme, che spero siano volate grazie soprattutto alla grande musica di Dimensione Suono Soft, come in questo caso che era Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare. Tra poco quindi ci salutiamo e poi ascoltiamo le news.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Ed eccoci arrivati al momento dei saluti. Dai che la sveglia più temuta della settimana, quella del lunedì, quella in cui dobbiamo ingranare la marcia giusta per affrontare tutto al meglio, l'abbiamo superata. Spero che la marcia non sia solamente la prima, ma abbiamo ingranato anche la seconda, la terza, la quarta. Non dico la quinta perché mi sembrerebbe un po' esagerato di lunedì, però insomma, dai, ce l'abbiamo fatta. Adesso possiamo continuare questa mattinata con la compagnia di Francesco Cavuoto, che è già arrivato. Saluto e quindi staremo con lui fino alle 13. Io ti auguro una splendida giornata e se vuoi noi ci possiamo risvegliare domani mattina insieme sempre qui su Dimensione Suono Soft tra le 6 e le 9. Io sarò qui e ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta DA5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
9: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
10: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
11: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
14: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
15: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
16: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Lo sciopero di oggi per scuole pubbliche e amministrazione. Fino alle 21 c'è anche lo sciopero dei treni, Trenord e Trenitalia, regolari i mezzi pubblici in città a Milano. Braccianti ridotti in schiavitù, 12 manette in tutta Italia, operazione dei carabinieri che tocca anche le province di Piacenza e Lecco, altra operazione con 19 misure cautelari in varie città italiane per traffico di armi ed estorsioni, e tocca in questo caso Novara. A Milano ieri la festa dell'Inter per lo Scudetto e per la Coppa Italia, circa 400.000 persone, questo dicono le fonti. In strada il pullman della squadra per le vie della città fino al Duomo. Tra le gare di ieri in Serie A, Inter Verona è finita 1-1, come Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Juve Fiorentina 0-2, Atalanta Bologna e Udinese Cremonese 0-1, Cagliari Torino 2-1. Tennis internazionali d'Italia, il trionfo di Sinner, un italiano re di Roma 50 anni dopo Panatta. Modena oggi l'udienza di convalida per Salim El Kudri, di disagio mentale parla il ministro Piantedosi. Ultima ora da Napoli, due donne trovate morte in un cantiere. Tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
19: Una buona giornata, una buona settimana da Francesco Cavoto e da Dimensione Suono Soft. Dai che inizia un nuovo lunedì e lo facciamo, lo affrontiamo nel modo migliore con la musica soft, rilassante, coccolosa della nostra radio del benessere. Ti accompagno per le prossime 4 ore se ti va con le Good Life, qualche domanda per te e poi ancora i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, i consigli dal mondo del food quotidiani, 2 al giorno. E poi i viaggi fantastici, incredibili, quelli vissuti con gli occhi e con la pelle di Beppe Pellegrino, che però ci fa vivere proprio il viaggio come se fossimo lì con lui. Si parte prima con una grande voce del cinema e poi iniziamo con la nostra playlist. Dai che è lunedì!
20: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
21: Ti amo perché guardi il mondo con i miei stessi occhi. Questo fa l'amore. Guarda nella stessa prospettiva.

0: lunedì, ma ci sono canzoni che ti fanno sembrare già al venerdì, come questa di Charlie Puth e Meghan Trainor, Marvin Gaye, su Dimensione Suonosoft. Tra pochissimo torniamo e si viaggia altre note positive insieme a Beppone Pellegrino. Stai lì.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suonosoft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
4: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia. Metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Dolce partire.
5: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
6: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
5: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
6: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
5: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
6: Info su denicar.it.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
3: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
8: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
15: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
18: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
19: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.
1: Staccate la corrente.

0: Renato Zero si sta facendo notte. Dimensione suono soft nella mattinata di lunedì 18 maggio. Buongiorno, Beppe Pellegrino è pronto. Noi invece non stiamo proprio nei panni per l'attesa di scoprire dove ci porterà oggi con la sua voce.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Quando si parla di New York, the Big Apple, si parla di tantissimi quartieri, ma ce n'è uno bellissimo, affascinante, con una storia incredibile. Stiamo parlando, ragazzi, di Harlem. È uno dei quartieri più intensi di New York. Qui la cultura si sente per strada, la musica, la storia, l'identità è molto forte. E un'icona di questo quartiere è l'Apollo Theater, uno dei simboli più importanti di tutto ciò. Un teatro che non è solo un palco, ma una prova. Qui il pubblico è esigente, diretto, senza filtri. La famosa Amateur Night è leggendaria, diciamo che è un karaoke per sconosciuti, una ribalta, se piaci vieni accolto, se no vieni fischiato e buttato letteralmente fuori dal teatro. Da questo palco sono passati artisti destinati a cambiare la musica come James Brown, Aretha Franklin. Qui il talento però non basta, devi conquistare ogni applauso. E quello che ne ha conquistati più di tutti è stato Michelino Jackson agli inizi, con le sue prime canzoni, Jackson 5, insomma lui è stato uno dei grandi opinion leader di questo Apollo, di questo teatro di New York ad Harlem, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: E con Somewhere Over the Rainbow chiudiamo la nostra prima ora in questo inizio settimana. Tra pochissimo le ultime notizie e poi l'ora delle Good Life. Stai lì. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatore nell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sul chilometro zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura però soltanto 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331-109-64-66.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
16: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi. Suzuki.
17: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Sono circa una quindicina fino alle 9.15, treni cancellati nelle stazioni centrale e Porta Garibaldi a Milano. Sono treni locali, regolari finora le tratte nazionali, cancellati alcuni Malpensa Express a Cadorna per un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli. Invece alcune corse soppresse o in ritardo sono quelle in partenza da Lecco, Ponte San Pietro e Como, regolari i mezzi pubblici in città. A Milano lo sciopero di oggi riguarda anche scuola e servizi pubblici. A Milano un corteo parte proprio in questi minuti da Piazzale Loreto. In città a Milano ieri la festa dell'Inter per lo Scudetto e per la Coppa Italia, il pullman della squadra per le vie del centro fino al Duomo. Dalle gare di ieri in Serie A per il Napoli la matematica certifica la Champions, Milan al terzo posto, Roma al quarto, Como al quinto posto, al sesto la Juve sconfitta dalla Fiorentina, settima l'Atalanta in zona retrocessione, la salvezza per il Cagliari e si complica invece il processo di percorso della Cremonese verso la permanenza in Serie A. Napoli, due donne trovate senza vita in un cantiere, ipotesi omicidio. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavoto e da Dimensione Suono Soft. Tra poco ti propongo un gesto rivoluzionario che potrebbe migliorarti la serata più di quanto tu possa immaginare, ma ne parliamo tra poco. Un po' di pazienza nelle nostre Good Life. Rod Stewart, Tonight is the Night. Si parte così in questa ora piena di successi soft di ieri e di oggi, e prima ancora una voce del cinema, come sempre, ci dedica un dolce aforisma d'amore.
20: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
21: Anche se a volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

0: Wise Man, James Blunt, Dimensione Suonosoft. Buon lunedì, dai che la sveglia è superata da un po'. Siamo già con tutti e due i piedi in questa settimana e io inizio a scorgere da qui già il weekend. Lo so, sono troppo ottimista. Tra poco invece ne parliamo, parliamo di una cosa che rivoluzionerà la tua vita con un gesto semplicissimo nelle Good Life. Resta lì per scoprire qual è.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suonosoft. Il benessere sempre con te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.

0: 1.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
7: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: Fermo! Hai visto?
9: Non può essere!
8: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
11: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
12: Autorigol di... A Milano dal 1906.
13: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

0: Dimmi la verità, qual è il movimento in cui la cena smette ufficialmente di essere piacevole? Esatto, quando guardi il lavandino e dentro c'è praticamente un intero armamento di stoviglie, pentole, bicchieri, roba da lavare che ti aspetta e dici dai, dai, passami la spugna, passami la spugna. E allora oggi arriva una ricorrenza assurda ma geniale, il No Dirty Dishes Day, la giornata mondiale del niente piatti da lavare, che detta così sembra quasi una scusa inventata da qualcuno che vive di delivery e di felicità, ma dietro c'è una riflessione interessante, perché le piccolissime incombenze quotidiane, quelle ripetitive, noiose, quelle pallose, creano un rumore mentale continuo e la cucina in disordine, pensa, è una delle principali fonti di micro stress serale. Tradotto, magari la giornata è andata pure bene, poi vedi le pentole, i bicchieri, le padelle e il cervello ti dice ah, porca miseria, un altro turno di lavoro. E allora l'idea di oggi non è vivere nel caos, è concedersi una pausa, una cena fuori, un pranzo al parco, qualcosa di semplice che però ti faccia recuperare tempo mentale. Perché il vero lusso ormai non è avere di più, è avere meno peso addosso e magari usare quel tempo guadagnato per parlare con qualcuno, parlarci davvero, guardare una serie senza sensi di colpa o fare assolutamente nulla. Che ogni tanto, credetemi, è terapeutico. Che poi, diciamolo, la pace interiore a volte inizia da un lavandino vuoto. Lo guardi e dici oh, tutto bene, non devo fare nulla. Quindi oggi fai una prova, regalati una piccola serata senza incombenze, perché liberare qualche minuto dalle cose obbligatorie può liberare anche un po' la testa. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Si chiude così un'altra ora, la prima metà della mattinata è volata. Tra poco l'ora di Segreti in Tavola con Francesca Romana Barberini, ma prima la nostra informazione.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
9: Porti aperte sabato e domenica.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55 Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
12: Giglio. Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Mocha Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocha Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocha Auto. La mobilità si evolve. La passione resta.
15: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Alcuni treni locali cancellati questa mattina nelle stazioni centrale Porta Garibaldi a Milano, cancellati anche alcuni Malpensa Express a Cadorna, regolari finora i nazionali, regolari anche i mezzi pubblici a Milano per lo sciopero di oggi, sciopero che riguarda anche scuole e servizi pubblici. A Milano un corteo è partito da Piazzale Loreto. Braccianti ridotti in schiavitù, 12 manette in tutta Italia, operazione dei carabinieri anche nelle province di Piacenza e Lecco. A Milano ieri con 400.000 persone la festa dell'Inter per lo scudetto e per la Coppa Italia, il pullman della squadra per le vie della città fino al Duomo. Dalle gare di ieri, in chiave europea, Milan al terzo posto, Roma al quarto, Como al quinto posto, al sesto la Juve sconfitta dalla Fiorentina, a settima l'Atalanta, in zona retrocessione si complica il percorso della Cremonese. Nessuna preoccupazione per Adriano Celentano, che sta bene nella sua casa di Galbiate. La nota dell'ufficio stampa del clan: ieri erano circolate voci su problemi di salute del molleggiato. E invece di fatti di Modena ci parla ora Enrico Mentana.
18: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
19: Non può che essere la vicenda di Modena e il fatto di primo piano, da cui riprendiamo i nostri 100 secondi. E purtroppo, di fronte a una azione così orrenda e compiuta in spregio a qualsiasi forma di umanità, non ci può essere una mezza parola. Ma non ci possono essere neanche i tentativi di trasformare tutto questo in una vicenda di odio reciproco. Chi ha colpito è un cittadino italiano. Da questo dobbiamo partire. Quindi non si può cominciare un dalli agli stranieri, dalli agli immigrati, dalli ai marocchini. E sarebbe sommamente ingeneroso, e ci liberiamo di un aspetto: ci sono centinaia di migliaia, forse milioni, di lavoratori stranieri sottopagati, non in regola, che noi utilizziamo per i lavori che non vogliamo fare. Lì forse si semina anche la radice dell'odio. Per di più, l'autore del gesto è un laureato in economia, italiano, nato in Italia, con cittadinanza solo italiana, figlio di immigrati marocchini. Quindi non possiamo cominciare a dire, come qualcuno fa anche dal Parlamento, rimandiamoli tutti indietro. Rimandiamo chi? Ma c'è l'altro aspetto che non va a sua volta sottovalutato. Questa azione mima, è chiaro a tutti, quello che è stato fatto tante volte in giro per l'Europa. Quante volte ne abbiamo parlato di storie di fanatici, di terroristi che falciano la folla con un'auto? Ecco, questo è il campanello d'allarme. Che abbia agito per turbe psichiche o più probabilmente per fanatismo ideologico, quell'uomo ha messo a repentaglio e o purtroppo orrendamente cambiato le vite di tante persone che si trovavano semplicemente a passeggiare lì a Modena sabato scorso. Ha colpito duramente loro e in qualche modo ha colpito, ovviamente con tutte le differenze del caso, tutti noi. Perché se questo può succedere, c'è il rischio che qualcuno lo ripeta. Ed è questa la vera constatazione allarmata che dobbiamo fare. Poi l'ultima cosa da fare è far partire la caccia allo straniero. Ripeto, innanzitutto, era italiano.
18: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona settimana da Francesco Cavuoto e dalla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Milano vuole tenersi una fetta più grande della torta turistica, e la torta, diciamolo ormai, è davvero enorme. Palazzo Marino punta a portare la tassa di soggiorno fino a 10 euro a notte per gli hotel di lusso, come già succede in città super turistiche come Roma o come Venezia. Tradotto, con la riforma potrebbero entrare nelle casse del comune circa 35 milioni di euro in più ogni anno, e i numeri fanno impressione. Nel 2025 Milano ha superato i 9 milioni e mezzo di turisti e con oltre 21 milioni di pernottamenti. Nel 2021 gli incassi della tassa di soggiorno erano 23 milioni, quest'anno, complice anche l'effetto Olimpiadi, si punta addirittura verso quota 180 milioni. Il ragionamento del comune è semplice: se milioni di persone usano i mezzi, strade, pulizia, sicurezza e servizi cittadini, una parte dei costi non può ricadere soltanto sui milanesi. E qui arriva il punto interessante. Milano non vuole passare come la città che spenna i turisti e basta, vuole piuttosto dire: il turismo porta ricchezza, ok, ma anche impatto, e quell'impatto qualcuno lo deve gestire. Anche perché oggi il turismo milanese non è più soltanto moda e aperitivo, è business, è eventi, è concerti, design, sport, fiere, olimpiadi, insomma una macchina veramente gigantesca. Certo, poi resta sicuramente la domanda eterna: quei soldi in più serviranno davvero a migliorare la città? Perché il milanese medio ormai, quando sente nuove entrate per il comune, ha la stessa espressione di chi vede arrivare una mail con scritto: gentili utente, noi dobbiamo parlare. Ecco, vabbè, allora lo scopriremo soltanto vivendo. Si riparte verso un'ora fatta di musica, ma che musica, maestro! Successi come se piovesse, Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, canzone che apre questa prossima playlist, e ancora I segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Dovrai avere un po' di pazienza, ma arriveranno.
20: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
21: Solo attraverso l'amore per te riscopro il mio lato migliore in me.

0: Francesco Renga, un'ora in più, Dimensione Suono Soft, tra poco Francesca Romana Barberini ci aspetta con i suoi consigli quotidiani, segreti in tavola.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
5: La sicurezza
6: è Volvo.
5: La tecnologia
6: è Volvo.
5: Il prezzo
6: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giglio. Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
14: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
15: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
16: Con Denica. Dolce partire!
17: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
16: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
16: Citroen C3 Aircross da 15.990.
17: Fiat Pandina da 12.490.
16: Alfa Romeo Junior da 26.990.
17: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
16: Denicar.it.
18: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene.
5: Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 euro. Salamella lodigiana sottovuoto a 3,99 euro al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
18: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
19: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
20: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
21: Porte aperte sabato e domenica.
22: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
23: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
24: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Eccola la nostra ambasciatrice del food, ci aspetta con due appuntamenti giornalieri. A me tocca di accompagnarla e presentare il suo appuntamento del mattino intorno a quest'ora. Siamo pronti per ascoltarla, Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi parliamo di donne importanti, sia la nostra narratrice gastronomica preferita, sia le bellissime storie di donne che hanno lasciato un segno nell'enogastronomia che ci racconta. Sto parlando di Clara Vada Padovani, a cui do il benvenuto. Clara, ciao.
3: Buongiorno, grazie a tutti e ben ritrovati.
2: Allora, stiamo raccontando queste storie magnifiche, alcune davvero sconosciute, che trovi non so dove, solo tu. Per esempio, oggi di chi parliamo?
3: Pensa, parliamo di Caterina Prato, che è un'austriaca nata a Graz, il cui libro è stato poi tradotto in italiano. Però perché sono arrivata a lei? Confesso, anch'io non conoscevo l'esistenza di questa signora, però le amiche e gli amici del gruppo Costumi Bisiachi Tradizionali di Turriaco e generosamente sono arrivati portandomi questo dessert tradizionale friulano, il presnitz, che ha origini mitteleuropee e che sanno che io adoro in modo particolare. Poi, come sai, io voglio sempre scoprire la storia di questi dolci rari e quindi ho aperto il libro Dolci Gorizie di Roberto Zotta e lì c'è proprio il riferimento che questo dolce è nato grazie al manuale di cucina di Caterina Prato. E ebbe talmente successo che fu tradotto in diverse lingue, tra cui in italiano. In italiano il titolo fu Manuale di cucina per principianti e cuoche già pratiche. E in Italia è uscito nel 1893. È stato editato a Graz dalla casa editrice Stiria, però era in italiano ed ecco qui l'importanza che molti forse a cui è sfuggito e l'hanno trascurata, questo fatto importante che questo rappresenta il primo libro di cucina in italiano firmato da una donna, che è stato editato 2 anni dopo il manuale di Pellegrino Artusi, e quindi questo è importante per sottolineare che già a quei tempi c'erano già dei ricettari fatti da donne. Il libro ha l'obiettivo principale di essere una guida per principianti sostanzialmente, e infatti è dedicato alle future casalinghe. E questo è sottolineato dal fatto che le ricette sono per un numero ridotto di persone, cioè o per 4 o per 6.
2: È veramente, veramente molto, molto divertente. Questa è una bellissima storia. Assolutamente.
3: Bisogna scoprirle.
2: Continueremo a farlo nei prossimi giorni. Quindi, intanto, Clara, grazie e a presto.
3: A presto anche a voi, a tutti. Ciao, ciao, ciao. Buon appetito.
2: Grazie. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: I Pooh con Dammi solo un minuto, che chiudono questa terza ora in quella canonica. Tra poco l'ora della decompressione, di lunedì ne abbiamo veramente bisogno, quindi più musica, meno chiacchiere, la musica è tutta per te, resta lì per scoprire di che musica si tratta. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura soltanto 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64. 466.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
13: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
14: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
15: Porti aperte sabato e domenica.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Sono da Francesco Di Bruno. Dai treni alla scuola, con possibili disagi anche per la sanità. Oggi è il giorno dello sciopero nazionale generale, con mobilitazioni organizzate dall'Unione Sindacale di Base a Milano. Il corteo è partito alle 10 da Piazzale Loreto e poi in altre piazze d'Italia in risposta all'appello della Global Sumud Flottiglia e contro l'economia di guerra. I disagi a Milano, legati soprattutto allo stop dei treni che durerà fino alle 21, per quanto riguarda i mezzi ATM invece circoleranno regolarmente. E a Milano ieri la festa dell'Inter per lo scudetto e per la Coppa Italia, il double, il pullman della squadra ha attraversato le vie della città per raggiungere poi per la festa finale Piazza Duomo intorno alle 11 di sera. Dalle gare di ieri invece in chiave europea emerge che in Champions al momento andrebbero Milan e Roma rispettivamente al terzo e al quarto posto, Como al quinto, scivola al sesto la Juve sconfitta a sorpresa dalla Fiorentina per 2-0. In zona retrocessione si complica il percorso della Cremonese. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio, buona decompressione da Francesco Caboto e da Dimensione Suono Soft. L'ora è proprio quella giusta, in cui io chiacchiero un po' di meno ma ti metto sicuramente più musica. La nostra musica, i successi soft di ieri, di oggi e di domani. Un'estate fa, che hai fatto? No, dicevo, un'estate fa è la canzone di Mina, che invece apre questa ultima ora insieme. La ascoltiamo? Certo che sì.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
19: Griderò il tuo nome affinché l'eco si propaghi in un suono di onde sonore. Amerò la tua anima e i tuoi sogni. Dipingerò sul mio cuore il tuo amore. Sarai la mia ambrosia da curare. Ti amerò, pur sapendo che non ti avrò mai.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: Tutto quello che un uomo, la voce, quella inconfondibile di Sergio Cammariere con la sua band. Tra poco ritorniamo, la nostra playlist di un successo dietro l'altro ti aspetta. Resta lì.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Punto it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
8: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Gli amici e quattro zampe e non solo hanno un regno tutto loro nel Pet Zoo di Garden Vedetti. Cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Dolce partire.
6: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
7: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
6: Alfa Romeo Stelvio veloce Q4 da 39.990 euro.
7: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
6: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
7: Info su denicar.it.
8: Dimensione suono soft.

anche fragile Elisa su Dimensione Suono Soft. Fino alle 13 in mia compagnia, poi la nostra musica continua con la voce di Fabiana Sera che ti accompagna fino alle 5, quindi per le prossime 4 ore con la nostra playlist iconica. Nell'ora della decompressione facciamo anche salti temporali indietro nel tempo, quelle canzoni che sbloccano assolutamente un ricordo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Fausto Leali, io amo, per chiudere la nostra ora della decompressione e anche il nostro appuntamento di lunedì qui su Dimensione Suono Soft. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometro zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura soltanto 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Sarunnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64. 466. Ci sentiamo domani se ti va, subito dopo l'ora buono. Io ti aspetto dalle 9 e il lunedì sarà già un lontano ricordo. Ti aspetto allora domani, mi raccomando. Adesso invece ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5. Buon ascolto della tua radio del cuore, Dimensione Suono Soft, da Francesco Cavuoto. Ciao.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Oggi è il giorno dello sciopero generale nazionale con mobilitazioni organizzate dall'Unione Sindacale di base anche a Milano. Il corteo è partito da Piazzale Loreto, manifestazioni che arrivano in risposta all'appello della Global Summit Flottiglia e contro l'economia di guerra. Una quindicina i treni cancellati questa mattina a Milano, solo una cancellazione sull'alta velocità, regolari invece i mezzi ATM. Sempre a Milano ieri la festa dell'Inter per lo Scudetto e per la Coppa Italia, il double in 400.000 hanno scortato il pullman della squadra per le vie della città fino a Piazza Duomo. Lotta Champions, balzo del Milan al terzo posto, avanza la Roma al momento quarta. Andrebbero in Europa League invece il Como quinto e la Juve sesta, sconfitta ieri 2-0 dalla Fiorentina. Anche il tennis, Sinner ieri ha vinto gli internazionali di Roma battendo in finale Casper Ruud 6-4-6-4, titolo che arriva 50 anni dopo quello di Panatta. Tragedia alle Maldive, individuati durante la missione esplorativa dei sub finlandesi i corpi dei 4 italiani morti. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
15: Iniziamo una nuova settimana insieme nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ogni bene per te, io sono Fabiana Sera. Oggi ti parlo di due cose molto molto belle che hanno a che fare col tuo benessere, naturalmente, inutile dirlo. Uno riguarda i musei. Perché? Perché oggi è una giornata internazionale dedicata proprio ai musei che ci regalano benessere, e mi farà piacere spiegarti il perché. Non lo dico io, me lo dice la scienza. Seconda Good Life, dedicata come sempre alle nostre coccole a 5 stelle, perché lunedì ne abbiamo particolarmente bisogno. Oggi ti spiegherò un po' di coccole che riguardano il nostro letto, dove dormiamo, dove dobbiamo dormire bene, perché ci fa proprio bene riposare, ma dobbiamo farlo nel modo corretto. Tutto questo chiaramente condito dalla migliore musica di Dimensione Suono Soft. Il primo disco è iconico, ecco, voglio definirlo proprio così. E intanto ti auguro davvero buon pomeriggio, si comincia.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Ti amo. 3 secondi per dirlo, 3 ore per spiegarlo e una vita intera per provarlo.

0: 666, mamma mia quanta energia. Paul McCartney in sua dimissione sono soft. Tra un po' parliamo di cultura che regala benessere. No, non è noiosa.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano. M come Mocauto.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
2: Porti aperte sabato e domenica.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
7: Con Denicar, dolce partire.
8: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
7: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
8: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990.
8: Fiat Pandina da 12.490.
7: Alfa Romeo Junior da 26.990.
8: Solo da Denicar. A Milano e a Bergamo.
7: Denicar.it.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi. È il momento giusto.

0: partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
0: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Edizione straordinaria. Da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese. Con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene. Vivi meglio.
7: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes. Nelle mani giuste.
9: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: 393-700-9000 perché voglio sapere anche come ti rilassi tu con la cultura percepita un po' come pallosa. Questo l'ho detto con vuoto, l'ho detto io. No, noiosa, no? La cultura, soprattutto per i più giovani, no? Per i bambini, è percepita un pochino, no, il balletto, no, la musica classica, no, la pittura, no. Invece è veramente, può essere molto molto rilassante. Ami visitare i musei, entrarci un po' come premere il tasto pausa dal resto del mondo, per esempio. Oggi è proprio la giornata internazionale dei musei, utile per riscoprire che l'arte non è solamente qualcosa da ammirare, ma è un vero e proprio integratore per la nostra salute mentale, lo sapevi? E sapevi che in Canada i medici hanno iniziato a prescrivere visite al museo proprio come se fossero farmaci per combattere ansia e depressione? Esiste infatti un termine scientifico che si chiama neuroestetica, qualche volta ne abbiamo parlato anche qui in Good Life, che studia proprio come la bellezza di un quadro o di una scultura attivi nel nostro cervello le stesse aree del piacere, del cibo e dell'innamoramento. Capito? A saperlo, non ingrassiamo e andiamo di più al museo. Osservare un'opera, soffermarsi su un dettaglio, lasciarsi attraversare da una storia millenaria sono gesti che quindi allenano la mente alla presenza, e non serve essere esperti d'arte, perché alcuni studi dimostrano che l'esperienza culturale riduce i livelli di cortisolo proprio come una bella camminata nel bosco. Che sia una grande galleria nazionale o anche un piccolo museo di quartiere, quindi oggi ti consiglio di regalarti un quarto d'ora di bellezza, di estetica, di riposo, un modo per nutrire la curiosità e ricordarci che prendersi cura di noi stessi passa inevitabilmente da ciò che scegliamo di far entrare nei nostri occhi e nel nostro spirito. E se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: terminare la prima ora insieme su Dimensione Suono Soft con un buonissimo Lucio Dalla, io credo che sia davvero un ottimo modo. Che cosa ne pensi? Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 41.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Oggi è il giorno dello sciopero generale nazionale, con mobilitazioni organizzate dall'Unione Sindacale di base in diverse piazze d'Italia in risposta all'appello della Global Sumud Flottiglia e contro l'economia di guerra. A Milano il corteo è partito questa mattina da Piazzale Loreto. Contrabbando di sigarette a Malpensa in 5 mesi, sequestri per 740.000 euro, 44 le persone denunciate. A Milano ieri la festa dell'Inter per lo scudetto e per la Coppa Italia, il double in 400.000 hanno scortato il pullman della squadra per le vie della città fino a Piazza Duomo. Lotta Champions, balzi in avanti del Milan al terzo posto, avanza anche la Roma al momento quarta, andrebbero in Europa League invece il Como quinto e la Juve sesta dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina. Tennis, Sinner ieri ha vinto gli internazionali di Roma battendo in finale Casper Ruud, titolo che arriva 50 anni dopo quello di Panatta. Tragedia alle Maldive, individuati durante la missione finlandese i corpi dei 4 sub italiani dispersi. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
3: Eccomi qui, ringrazio sempre la nostra redazione, sempre sul pezzo, e torno a farti compagnia su Dimensione Suono Soft con benessere, con relax e con gli eventi legati al nostro territorio, come per esempio questa cosa che mi ha veramente fatto impazzire, perché è legata a laboratori per bambini legati alla cultura e quindi anche in topic con l'argomento che stiamo trattando oggi. Triennale per il weekend, il 23 maggio, ti sto già anticipando quello che potrebbe essere l'evento per il prossimo weekend, segnalo in agenda. Sabato 23, in triennale, all'interno dello spazio dedicato alle famiglie, arriva un'esperienza creativa carinissima dedicata ai più piccoli. Quindi il progetto si chiama I colori raccontano storie per nutrire la biodiversità ed è pensato per esplorare proprio un nuovo capitolo dedicato all'acqua e al suo legame con l'ambiente e la sostenibilità ambientale. In triennale a Milano, viale Emilio Alemagna 6, ma chiaramente lo conosci perché sto parlando della triennale, il 23, quindi sabato prossimo, è un evento per bambini ed è un progetto in cui i bambini potranno dare sfogo a tutta quanta la loro fantasia. Non ti anticipo altro, cercalo sul web e facci sapere come al solito se ti è piaciuto. Intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone immenso di quest'ora è di Riccardo Cocciante che arriva con Se stiamo insieme. Buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro s'allontana.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: C'è chi è divorziato 30 anni fa, c'è chi è rimasta purtroppo senza marito, c'è chi semplicemente non ha più voglia di abitare da sola in un appartamento troppo silenzioso. Io tra un po' ti parlo di un nuovo trend molto molto divertente e utile, a mio modesto avviso, il co-housing delle over 60.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
7: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica. Tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22.

0: 8731 comprooroDoro.it.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Mocauto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
11: Dimensione Suono Soft.

un viaggio assurdo è immenso tu.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Devo essere sincera, io di questo co-housing over 60 ne avevo sentito parlare, diciamo, una ventina di anni fa in Florida, perché si facevano proprio questi residence, questi appartamentoni con piscine in comune, insomma una cosa molto molto carina, con palestre, una sorta di mega condomini in cui delle donne, o magari tutti quanti uomini, ma più spesso delle donne rimaste sole, o magari che avevano sempre vissuto la loro vita in solitudine, ovvero avevano vissuto da sole, si riunivano, amiche che volevano stare insieme, si litigava magari per il volume della televisione, ma poi si prenotava un weekend a Londra o a Parigi per dividere la parte matura della loro vita insieme. Adesso questo trend è tutto italiano e insomma, a quanto dicono, va proprio forte, brave.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Abbiamo bisogno di tanto amore. Meno male che c'è lui che ce lo ricorda sempre. Antonello Venditti con Ogni Volta. Prima delle news voglio ricordarti questo. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è anche un extra sconto che arriva, pensa, fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo, attenzione, dura solo 7 giorni. Affrettati, RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai subito su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Fermo! Hai visto?
6: Non può essere!
5: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigol di... A Milano dal 1906.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri il nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Un bimbo di 18 mesi ha rischiato di morire soffocato per una focaccina mangiata al nido. È gravissimo, si indaga per lesioni colpose. La procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti. Il piccolo è rimasto 27 minuti in ipossia senza che il corpo avesse ossigeno sufficiente. Contrabbando di sigarette a Malpensa in 5 mesi, sequestri per 740.000 euro, 44 le persone denunciate. A Milano ieri la festa dell'Inter per lo scudetto e per la Coppa Italia, il double in 400.000, hanno scortato il pullman della squadra per le vie della città fino a Piazza Duomo. E poi la lotta Champions, balzo del Milan al terzo posto, avanza la Roma al momento quarta, andrebbero in Europa League invece il Como quinto, la Juve sesta dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina. Tennis, Sinner ieri ha vinto gli internazionali di Roma battendo in finale Casper Ruud, titolo che arriva 50 anni dopo quello di Panatta. La tragedia delle Maldive: individuati durante la missione finlandese i corpi dei 4 sub italiani dispersi. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Eccomi di nuovo con te dopo l'informazione, grazie alla nostra redazione, la voce che ti fa compagnia da lunedì al venerdì dalle 13 alle 17 è quella di Fabiana Sera, poi ci sei tu, ci sono i contenuti che riguardano il tuo benessere, il tuo relax. Lo sai che il lunedì verso le 15:40 non c'è storia, si parla di coccoli a 5 stelle perché noi ce le meritiamo, e per di più, oltre a raccontarti che cosa succede nel mondo nei resort a 5-6-7 mila stelle, poi vediamo anche come portarceli a casa, perché insomma dobbiamo fare di necessità virtù, signora mia. Ecco, oggi ti parlo di letti, di camere da letto, quando si spengono le luci, quando la giornata finisce, abbiamo bisogno di un tocco di relax in più, e quindi ti racconto una cosa molto molto utile e soprattutto molto carina e divertente. Non prima però di un sacco di musica tutta insieme. Il primo disco di quest'ora è dei Commodores, che arrivano con Easy. Mamma mia, che cosa bellissima. Buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: L'amore può aspettare una vita.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: solo un ammasso di molle, materassi e lenzuola, che cosa significa avere un letto a 5 stelle? Te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Dolce partire.
6: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
7: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
6: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
7: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
6: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
7: Info su denicar.it.
8: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
10: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.

0: 50 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
9: Dimensione suono soft.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: non è che ti dico una cosa, diciamo, molto molto nuova se ti dico che una delle magie degli hotel di lusso è proprio il letto, visivamente invitante, promessa di sogni d'oro, e non è solamente questione di materasso, è la cura con cui si costruisce tutta la scena, no? Un po' come un palcoscenico. La scena del riposo con lenzuola tirate, leggermente profumate ma non troppo, morbidissime, colori riposanti e niente oggetti superflui sulla testata. Ma per avvicinarci a casa nostra a questa sensazione, possiamo anche noi scegliere cotone naturale o la splendida percale, che personalmente adoro e preferisco, in tonalità chiare e riposanti. Per esempio il bianco, vabbè, resta un classico, ma anche il grigio perla o il sabbia trasmettono molta calma. Poi due cuscini per dormire e due cosiddetti di servizio per leggere, senza trasformare però il letto in una montagna ingestibile. Nei resort poi la camera è quasi sempre sgombra da tutto ciò che riguarda il lavoro, quindi niente computer sul comodino, niente pile di documenti, insomma al loro posto un libro magari scelto con calma, una caraffa d'acqua, un piccolo taccuino, una crema per le mani. È un modo per sussurrarti che lì si riposa, ne abbiamo già parlato di questo, non si produce. Poi 10 minuti prima di andare a dormire si sistema il copriletto, si prepara la stanza, si abbassano le tapparelle, spegni le luci forti, accendi solamente la lampada sul comodino. Insomma è una cerimonia ripetuta ogni sera che diventa un invito chiaro alla mente e a rallentare, proprio come quando apri la porta di una suite dopo una lunga giornata e spegni tutti i pensieri. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Senti che bel rumore.
1: Ci coccola Vasco Rossi. Adesso con la sua Sally su Dimensione Sono Soft. Prima delle news voglio ricordarti questo. Io lo so che tu stai pensando di cambiare auto e io ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è anche un extra sconto che arriva, pensa, fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni, quindi affrettati. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai subito su rt-auto.com oppure chiama subito il 331 109 64 66.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Mocha Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Arrigo Boito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto. La mobilità si evolve, la passione resta.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
19: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
20: pomeriggio da Francesco Di Bruno, un professore sessantenne intervenuto per sedare una rissa a scuola, è stato colpito da uno studente ed è stato portato in ospedale, successo all'Istituto Bernocchi di Legnano. È in corso lo sciopero generale nazionale, possibili disagi per chi viaggia in treno ancora fino alle 21, a Milano mezzi ATM regolari. Un bimbo di 18 mesi ha rischiato di morire soffocato per una focaccina mangiata al nido, è gravissimo, si indaga per lesioni colpose, la procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti. Sono state 27 le contestazioni della Polizia Locale di Milano nel primo giorno di entrata in vigore delle nuove regole per i monopattini, in particolare 16 quelli trovati senza targa. Calcio, lotta Champions in Serie A, balzo del Milan al terzo posto, avanza la Roma al momento quarta e dunque qualificata la prossima Champions League, andrebbero in Europa League invece il Como quinto e la Juve sesta dopo la sconfitta con la Fiorentina. Tragedia alle Maldive, individuati durante la missione finlandese i corpi dei 4 subitaliani dispersi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Dopo la nostra informazione io ti ringrazio per aver scelto ancora una volta Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere perfino di lunedì, e questo la dice lunga, ma anche degli eventi legati al territorio. Intanto buon pomeriggio, io sono Fabiana Sera, restiamo insieme per un'altra ora, giusto il tempo di darti questo appuntamento per un evento bellissimo che si tiene fino al 31 maggio, quindi ci sono più o meno altri 10-15 giorni di tempo. Wonderwood è un parco di 1000 metri di altezza immerso nella natura. Si trova sul Lago Maggiore ed è il parco ideale per chi ama l'avventura all'aria aperta. Ci sono percorsi sospesi, zipline panoramiche, giochi per bambini, aree relax con vista lago, e insomma veramente è una cosa bellissima. Dai 3 anni in su sono accolti davvero tutti quanti per un grande momento di divertimento e relax. Wonderwood, Wonder con la W, Wood, via Parco Solare, e insomma vai, divertiti, facci sapere se ti è piaciuto. Sul Lago Maggiore fino al 31 maggio c'è questa area bellissima dedicata ai più piccoli e anche ai più grandi. Va bene, dai, continuiamo, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, discone bellissimo, inizio ora Sinead O'Connor che torna con Nothing Compares to You. Buon pomeriggio.
21: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
22: L'amore è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora di vederti.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un brivido immenso. Il maestro Andrea Bocelli con te partirò. E tu l'hai appena ascoltata su Dimensione Sound Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
7: Porti aperte sabato e domenica.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui info gruppozaffiro.it.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
10: Basta rimandare,
11: i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano.

0: 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
1: Giglio. Con Denicar, dolce partire.
2: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
1: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
1: Citroen C3 Aircross da 15.990.
2: Fiat Pandina da 12.490.
1: Alfa Romeo Junior da 26.990.
2: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
1: Denicar.it.
3: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
4: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
5: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
6: Edizione straordinaria. Da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
7: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
6: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
7: Questa era un'edizione straordinaria.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: Moca Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Moca Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Moca Auto. La mobilità si evolve, la passione resta.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: De Gregori, Ron, Lucio Dalla, ma gli scherzi che ti può fare una programmazione musicale in un pomeriggio come un altro di maggio 2026, facendoti arrivare un altro disco di amici, perché Gaetano Curreri era molto molto amico di Ron e Lucio Dalla, hanno collaborato davvero tantissimo insieme a livello musicale, a livello di testi, per esempio hanno collaborato in Chiedi chi erano i Beatles, lo sapevi, e poi anche per altri interpreti in più occasioni, e tutti erano legati da amicizie personali oltre che professionali. L'ascoltiamo, arriva Sorprendimi.
1: Sorprendimi.

0: Mamma mia, come ultimo disco di oggi veramente non ci possiamo lamentare. Daniel Puder con la sua Bad Day. Io ti saluto, ti ringrazio. Prima facciamo un piccolo recap e poi le news. Oggi giornata internazionale dei musei, abbiamo scoperto tantissime ricerche che ci dicono come addirittura sia prescritto dai medici visitare un museo per abbassare i nostri livelli di cortisolo perché ci rilassa da morire. Cultura non noiosa, non pallosa come ha detto qualcuno, ma assolutamente rilassante in ogni sua forma. E poi nella seconda Good Life, chiaramente la nostra coccola 5 stelle, oggi abbiamo capito che i letti nei resort, negli alberghi bellissimi sono fatti proprio insomma in modo tecnico per farci proprio rilassare e come portarli anche a casa nostra. Ti saluto, ti ringrazio, l'appuntamento è sempre chiaramente per domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
9: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7. Dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
12: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Individuati i corpi dei quattro sub morti durante un'immersione alle Maldive. Il governo di Malé. Domani si cercherà di recuperare i primi due. Rientrati a Malpensa, gli altri 20 italiani che facevano parte dell'escursione. Giornata di sciopero generale proclamata dall'USB riguarda anche scuola e sanità. Dalle 18 la fascia di garanzia per i treni. Corteo a Milano a sostegno della flottiglia. Alle porte di Milano a Legnano, un insegnante di 60 anni dell'istituto professionale Vernocchi è rimasto ferito nel corso di una lite scoppiata tra alcuni studenti all'interno della scuola. È stato trasportato in ospedale in codice giallo, indaga la polizia. Incidente probatorio a Brescia nell'ambito dell'inchiesta per corruzione e peculato che vede indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e il PM Pietro Paolo Mazza, ora a Milano. L'inchiesta riguarda la presunta mala gestione della procura di Pavia tra noleggio auto e affidamento di intercettazioni. Lo sport, il basket, i playoff di Serie A, gara 2 alle 20 Brescia-Trieste, alle 20.45 Olimpia Milano-Reggiana. I media arabi, l'Iran sarebbe disponibile a un lungo stop del suo programma nucleare. L'informazione torna tra un'ora.
5: La gioia di ritrovarsi ogni giorno insieme qui su Dimensione Suono Soft. Per il piacere di ascoltare la musica più bella, di vivere emozioni decisamente intense, proprio legate ai dolci successi della tua radio del benessere. Una nuova settimana è iniziata questa mattina con Laura Buono e questo lunedì 18 maggio si conclude con me. Da questo momento staremo insieme fino alle 21. Io sono Roberto e quindi ti auguro buon ascolto per te. Un aforisma e una dolce canzone d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Le tue mani sono il mio porto sicuro. Quella cosa che, come le stringo, mi sento a casa. Avrai.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: conosco.
1: Questo è Dolce Pomeriggio della tua radio del benessere. E c'era anche Francesca Michielin con Distratto.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Se ami il verde, devi conoscere Garden Bedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Bedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenbedetti.com e seguici sui social.
2: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
3: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
4: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
9: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote.

0: nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
2: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Negramaro con Estate su Dimensione Suonosoft. E ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Che cosa lega una tazza di tè inglese alle coste assolate della Calabria? La risposta: profuma di agrumi, ed è racchiusa in una miscela più celebre al mondo. Sto parlando dell'Earl Grey, il tè al bergamotto. Oggi è con noi, per svelarci tutti i segreti di questo antico tè, Rosario Previtera, presidente del comitato promotore del bergamotto di Reggio Calabria e GP. Rosario, benvenuta a Segreti in tavola.
3: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Allora Rosario, questo legame tra l'Earl Grey, che è uno dei tè più famosi e più bevuti al mondo, e il bergamotto sicuramente è un legame antico, ma il bergamotto sta andando avanti. Il bergamotto di Reggio Calabria sta per ricevere il riconoscimento IGP, il riconoscimento europeo. Raccontaci un po' queste due storie, come vanno avanti insieme.
3: Sì, vanno avanti insieme, possiamo dire, da secoli. Se pensiamo che il bergamotto a Reggio Calabria si conosce sin dal 1750 e da lì in poi è stata una grande cavalcata di crescita in termini di ettari e di crescita in termini di conoscenza, perché l'olio essenziale di bergamotto di Reggio Calabria si trova pressoché in tutti i profumi, in quanto ha questa grande capacità di armonizzare il bouquet ed esaltare le note di fresco e floreale, ma si conosce anche a livello gastronomico. E già nella prima metà del 1800 in Inghilterra il conte di Grey, quindi Charles Grey, battezzò la miscela di tè nero al bergamotto. La leggenda vuole un dono da parte di un mandarino cinese, ma in realtà Mr. Grey e Lady Grey diffusero grandemente questo meraviglioso tè aromatizzato al bergamotto, che già era all'epoca bergamotto di Reggio Calabria, un bergamotto di Reggio Calabria che adesso attende l'ultimo sigillo da parte della Commissione Europea per dare finalmente dignità a questo prodotto incredibile che ancora unisce tante
2: Allora, questa sera da Babington's a Roma dalle 19, Rosario Previtera, le storie del bergamotto di Reggio Calabria, presto IGP, vi aspettano per un appuntamento appunto delle signore e dei signori del tè, quindi potrete scoprire insieme a Rosario altre storie e soprattutto potrete assaggiare questo Earl Grey bellissimo e buonissimo.
3: Sì, faremo anche degli abbinamenti con delle pietanze cucinate appositamente a base di bergamotto di Reggio Calabria. Io porterò proprio i frutti freschi oltre che il succo e l'olio essenziale, e si potrà assaggiare proprio il tè al bergamotto, e lo faremo sia oggi che domani presso Babington's in Piazza di Spagna.
2: Rosario, grazie mille, ci aggiorniamo naturalmente sul processo di riconoscimento dell'IGP al bergamotto di Reggio Calabria. Intanto buona serata e buon lavoro.
3: Grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Umberto Tozzi con gli altri, siamo noi su Dimensione Sonosoft. Tra pochissimo tornerà la nostra redazione per le ultime notizie, ma prima per te ho un messaggio. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate. 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati alle porte di Milano. A Legnano, un insegnante di 60 anni dell'istituto professionale Bernocchi è rimasto ferito nel corso di una lite scoppiata tra alcuni studenti all'interno della scuola. È stato trasportato in ospedale in codice giallo. Indaga la polizia. Amianto nel liceo Golgi, a Broni, nel Pavese. La procura apre un'inchiesta. I PM chiedono il sequestro dell'edificio. A marzo scorso si è verificata una dispersione di fibre durante dei lavori. Da allora circa 500 studenti sono in DAD. Giornata di sciopero generale proclamata dall'USB riguarda anche scuola e sanità. Dalle 18 la fascia di garanzia per i treni. C'è stato un corteo a Milano a sostegno della flottiglia. Lo sport, il basket, i playoff di Serie A, gare 2, alle 20 Brescia-Trieste, alle 20.45 Olimpia-Milano-Reggiana. Chi sale in macchina con un ubriaco in caso di incidente va incontro a un concorso di colpa, lo ha stabilito il Tribunale Civile di Bolzano. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. C'è un appuntamento meraviglioso per chi ama la danza. Dal 21 al 24 maggio il Teatro degli Arcimboldi di Milano ospita Roberto Bolle e il suo celebre gala. L'Étoile de la Scala, che ha da poco festeggiato il traguardo dei 25 anni di questo spettacolo, torna in città per rispondere alla tantissima richiesta di chi vuole vederlo esibirsi dal vivo. I dati dicono che la danza sta vivendo un periodo d'oro, attirando persino i ragazzi più giovani della generazione Z, proprio grazie alla capacità di Bolle di far conoscere la bellezza di questa disciplina a chiunque. In queste serate milanesi Bolle porta un gruppo di colleghi che arrivano dalle compagnie più prestigiose del pianeta per mostrare il meglio del repertorio classico e moderno. Lo spettacolo è costruito come una parata di esibizioni dove si alternano a soli e passi a due dei grandi titoli dell'Ottocento e dalle opere più famose del secolo scorso. Tutte le informazioni sul sito teatroarcimboldi.it.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Mi piace quando i tuoi occhi mi osservano in maniera tale da farli arrivare fino al mio cuore. Per capire, si pongono domande che cercano risposte. Ma loro sono immensamente intelligenti e perfetti e intuiscono che vorrei dirti tante belle parole e frasi d'amore che ancora non ti ho detto.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tu la ricordi questa cover? Mats Langer e la sua versione di You're Not Alone nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il Mobile Service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
13: Istituto Giglio.
14: La sicurezza
15: è Volvo.
14: La tecnologia
15: è Volvo.
14: Il prezzo
15: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
17: Dimensione suono soft.

0: dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Questa è la storia, questi sono i capolavori che puoi ascoltare ogni giorno insieme a noi qui sulla tua radio del benessere. E ti voglio anche ricordare che la nostra musica puoi portarla sempre con te, anche sul tuo smartphone, scaricando l'app gratuita di Dimensione Suono Software.

0: 9 a giugno.
1: Per te
0: il sorriso degli umani,
1: e per te un'aranciata fresca,
0: per te
1: lo scodinzolo dei cani,
0: e per te il colore delle foglie,
1: la forma strana delle nuvole,
0: e per te il succo delle mele,
1: e per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Luciano Ligabue con Omissovia su Dimensione Sonosoft. Parliamo dei suoi live. La data del 20 giugno allo stadio San Siro è sold out, ma per quanto riguarda la Lombardia ci sono altre date. Il 27 settembre sarà a Bergamo, ancora l'8 ottobre a Mantova e tornerà nuovamente a Milano, all'Arena Milano, il 24 ottobre. Devo dirti una cosa, se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza via Le Sicilia 48.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ultima generazione, condannati a 4 mesi gli attivisti che a Milano nel novembre 2023 imbrattarono l'Arco della Pace. Assolti invece per particolare tenuità del fatto quelli che un anno prima avevano gettato farina sull'auto dipinta da Andy Warhol esposta alla fabbrica del vapore. 11 gli imputati. Regione Lombardia ha negato, come già in passato, in questa legislatura, il patrocinio al Pride di Milano del prossimo 27 giugno, la votazione a maggioranza. Giornata di sciopero generale proclamata dall'USB riguarda anche scuola e sanità, treni in fascia di garanzia fino al termine, fino alle 21. C'è stato un corteo oggi a Milano a sostegno della flottiglia. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, chiede il rilascio immediato dei 9 italiani. Sport basket, i playoff di Serie A, gara 2 alle 20 Brescia-Trieste, alle 20.45 Olimpia Milano-Reggiana. Nuova minaccia dei Pasdaran, l'Iran potrebbe dichiarare che tutti i cavi in fibra ottica sottomarini che passano nello stretto di Hormuz siano soggetti a permessi, sorveglianza e pedaggi. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Si entra finalmente nel merito per quanto riguarda la sfibrante trattativa, ma la guerra è peggio, tra Stati Uniti e Iran mediata dal Pakistan, perché proprio attraverso Islamabad è arrivata la risposta articolata ai 14 punti su cui si sta cercando appunto un'intesa che sia qualcosa di più della tregua in atto. E la questione, essendo il non passaggio al nucleare, l'impossibilità che viene in qualche modo ordinata a Teheran di completare il percorso del nucleare per avere l'arma atomica, la risposta degli Ayatollah, del regime degli Ayatollah e dei Pasdaran è sostanzialmente una interruzione per decenni del programma, non uno smantellamento. E per quanto riguarda l'uranio arricchito, già in qualche modo in possesso degli stessi iraniani, esso non verrebbe consegnato agli Stati Uniti, come Trump e i suoi avevano indicato come strada unica, ma alla Russia, che certo non è un paese ostile agli Stati Uniti in questa fase, ma sicuramente è anche il migliore alleato e il più potente dello stesso Iran. E per quanto riguarda la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, questa è la linea iraniana, verrebbe gestita da Teheran stesso insieme a due paesi che sono neutrali, proprio il Pakistan e l'Oman, che peraltro è il confinante da sud dello stesso stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti ne resterebbero fuori, ma ne sarebbero beneficiari. Basterà questo? È possibile chiudere su questo tipo di intesa? Fossimo in Trump, sì, ma noi non siamo in Trump e sappiamo che in questo momento è quasi, anzi molto più che quasi, una medaglia non esserlo. Vediamo che cosa decideranno gli Stati Uniti. Quel che è sicuro è che proprio oggi è uscito l'ultimo sondaggio tra i cittadini americani, fa capire che questa guerra non piace alla maggioranza assoluta degli elettori. Questo sì è un argomento che Trump dovrebbe ascoltare.
9: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
10: Dopo le notizie si torna alla splendida musica della tua radio del benessere. Buona serata a te, buon ascolto. Sono Roberto. Ora un nuovo aforisma d'amore, poi per i classici Phil Collins con One More Night.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Il trucco è di essere perdutamente, follemente innamorati per tutto il tempo.

0: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Giglio. Fermo, hai visto? Non può essere. Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigol di...
2: A Milano dal 1906.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto.
9: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
12: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
13: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
14: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
15: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
16: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
19: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
18: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
19: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Il passaggio di una veloce perturbazione responsabile di una certa attività tra Piemonte e Lombardia anche nelle prossime ore. Si allontanerà nella giornata di domani, permettendo tempo più asciutto ed assolato. Non mancheranno nubi di passaggio, localmente compatte, ma senza precipitazioni ulteriori. Le temperature massime in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano, resteranno prossime ai 21-22 gradi. Da mercoledì rimonta l'anticiclone, il tempo sarà più stabile, assolato e avremo un considerevole aumento termico. Per tutti i dettagli vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Era James Blunt con You're Beautiful su Dimensione Sonosoft e stasera in Good Life, nell'ultimo appuntamento, approfondiamo la conoscenza del bombus, comunemente chiamato bombo. È uno degli insetti più importanti per l'equilibrio dell'ecosistema terrestre nonostante il suo aspetto un po' goffo. Gli impollinatori sono essenziali per oltre il 75% delle colture alimentari mondiali, ma il bombo svolge un compito unico grazie alla buzz pollination, una vibrazione che libera il polline di piante come pomodori, peperoni e mirtilli. Oggi questa specie è minacciata da pesticidi, cambiamenti climatici, monocolture e perdita di habitat. Anche piccoli gesti come coltivare fiori selvatici o scegliere prodotti biologici possono contribuire concretamente alla sua sopravvivenza e alla tutela della biodiversità.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Siamo tornati, e lo facciamo sempre con molto piacere, nuovamente agli anni Ottanta per riascoltare i successi di quei tempi meravigliosi, non solo musicalmente. Alphaville con Forever Young, tra pochissimo la redazione con le ultime notizie.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Mocauto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto. La mobilità si evolve, la passione resta.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Regione Lombardia ha nuovamente negato il patrocinio al Pride di Milano del prossimo 27 giugno, in città attese 350.000 persone. Sarà la 25esima edizione, oltre un centinaio di eventi in programma per tutto il mese. Ultima generazione, condannati a 4 mesi gli attivisti che a Milano nel novembre 2023 imbrattarono l'Arco della Pace. Assolti invece per particolare tenuità del fatto quelli che un anno prima avevano gettato farina sull'auto dipinta da Andy Warhol esposta alla fabbrica del vapore. 11 gli imputati. Giornata di sciopero generale, proclamata dall'USB, coinvolte anche scuola e sanità, treni in fascia di garanzia fino al termine, fino alle 21. C'è stato un corteo a Milano a sostegno della flottiglia. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha chiesto il rilascio immediato dei 9 italiani. Lo sport, il basket, playoff di Serie A, gara 2 dalle 20, Brescia-Trieste, alle 20.45 Olimpia Milano-Reggiana. Il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, la custodia della persona umana nei tempi dell'intelligenza artificiale. L'informazione torna tra un'ora.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione e a te l'augurio di una buona serata e buon ascolto con i dolci successi di Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto e sarò con te ancora per un'ora, quindi abbiamo tanta musica da ascoltare insieme, la più bella, e te lo garantisco. Ora un nuovo aforisma d'amore, poi una canzone da canticchiare insieme volendo. Ben E. King con Stand By Me.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Sai, c'è un posto dove ho iniziato ad amarti e torno spesso là, come ci fosse dentro il nostro incontro, in uno specchio, e il suo riflesso non mostrasse solo me, ma ancora noi.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Erano Fun con We Are Young nella sera di Dimensione Sono Soft. I nostri dolci successi torneranno tra poco e avremo anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Con Denicar, dolce partire.
7: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
8: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990.
11: Fiat Pandina da 12.490.
12: Alfa Romeo Junior da 26.990.
13: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
14: Denicar.it.
15: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
16: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
17: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
18: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
19: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
20: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
21: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
20: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
21: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
22: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete. Consulenze con personalità.

0: non autosufficienti è anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Il passaggio di una veloce perturbazione responsabile di una certa attività tra Piemonte e Lombardia anche nelle prossime ore. Si allontanerà nella giornata di domani, permettendo tempo più asciutto ed assolato. Non mancheranno nubi di passaggio, localmente compatte, ma senza precipitazioni ulteriori. Le temperature massime in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano, resteranno prossime ai 21-22 gradi. Da mercoledì rimonta l'anticiclone, il tempo sarà più stabile, assolato e avremo un considerevole aumento termico. Per tutti i dettagli vi rimando alla nostra nuova app e Trebi Meteo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Una carriera lunghissima, ogni canzone è un successo incredibile e anche meritatissimo. Madonna con Like a Prayer nella sera di Dimensione, sono Soft. Un artista italiano che anche lui ha una carriera lunghissima alle spalle è Zucchero. Lo ascoltiamo con Il Volo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 883 con gli anni, e per quanto riguarda i concerti estivi di Max Pezzali, sono sold out le date dell'11 e il 12 luglio allo Stadio San Siro, però Max Pezzali tornerà nuovamente a dicembre al Forum, esattamente il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento, vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66. E a questo punto della serata ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ovviamente ti invito a restare con noi perché tornerà la redazione per le ultime notizie tra pochissimo, e poi per te ci sono un'infinità di canzoni d'amore. Domani mattina si tornerà in diretta alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani, come sempre dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
6: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti, trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
9: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una City Car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ultima generazione, condannati a 4 mesi gli attivisti che a Milano nel novembre 2023 imbrattarono l'Arco della Pace. Assolti invece per particolare tenuità del fatto quelli che un anno prima avevano gettato farina sull'auto dipinta da Andy Warhol esposta alla fabbrica del vapore. 11 gli imputati. Alle porte di Milano a Legnano, un insegnante di 60 anni dell'Istituto Professionale Bernocchi è rimasto ferito nel corso di una lite scoppiata tra alcuni studenti all'interno della scuola. È stato trasportato in ospedale in codice giallo, indaga la polizia. Regione Lombardia ha nuovamente negato il patrocinio al Pride di Milano del prossimo 27 giugno, in città attese 350.000 persone. Sarà la 25esima edizione, oltre un centinaio di eventi in programma per tutto il mese. Sport, basket, i playoff di Serie A gara 2 si stanno giocando Brescia-Trieste, Olimpia-Milano-Reggiana. Una buona notizia oggi dalla pallamano: l'Italia maschile si è qualificata per la terza volta ai mondiali. Si terranno a gennaio 2027 in Germania. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Ti amo perché di tutte le cose che conosco, la migliore è me stesso, quando sono con te.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
11: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
12: Porti aperte sabato e domenica.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Dolce partire.
2: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
1: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
2: Alfa Romeo Stelvio veloce Q4 da 39.990 euro.
1: Peugeot 208 Allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
2: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
1: Info su denicar.it.
3: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 euro. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 euro al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ed è per amarti meglio che mi svuoto di ogni cosa, per accoglierti appieno in tutto ciò che sei. Tu che entri ed esci dal mio petto, tu che dentro al cuore mi sei vita per allungare la mia vita. Sei diventato casa in quest'anima mai abitata prima.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
3: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
4: Mocha Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Arrigo Boito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocha Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocha Auto. La mobilità si evolve. La passione resta.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
6: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
7: Tutta la notte, canzoni d'amore.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Ami lo stile italiano. Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Quando una stella riuscirà ad oscurare il mondo anziché illuminarlo, riuscirò a guardarti senza sentirmi perso.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
2: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
1: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
2: Questa era un'edizione straordinaria.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
9: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
0: Tutta la notte canzoni d'amore.
10: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door,

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
1: Giglio. Oh no, no. Tutta la notte canzoni d'amore.
7: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
8: Le gioie violente hanno violenta fine e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo che si consumano al primo bacio. Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua stessa dolcezza e basta assaggiarlo per levarsene la voglia. Perciò ama moderatamente. L'amore che dura fa così.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Rinunciare a te varrebbe a dire rinunciare a un sogno. Ma quando smetti di sognare, finisci per spegnerti. Tu splendi sempre.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Hai preso in giro il mio cuore e te ne sei andato via da me, prendendo in giro te stesso, andando con qualcuno che voleva solo il tuo corpo, mentre io piangevo perché ero innamorata della tua anima.